0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Dónde estés? Sigue la frecuencia naranja. Más música. Pontexa.